banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

penso sempre a quello che è stato. Tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao, ed io che quasi tremo.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

succede dentro l'anima. Qualunque discussione è discutibile. L'angoscia di sbagliare è insopportabile. Ma so che devo andare via, via, via, via. Io non so che mi succede dentro l'anima. E ogni decisione presa è discutibile. E l'angoscia di sbagliare è insopportabile. Quanto la certezza che devo andare via.

Tra un anno avremo già dimenticato. Oppure, aiutami a capire, dimmi che tutto quanto è sbagliato.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

smettila di mandarmi fiori. Tanto mi azzanneresti come i cani fuori. Piuttosto leggimi dentro come i grandi tomi. Perché la vita è un lampo e tu ci arriverai in ritardo come fanno i tuoni. Io sono il tuo futuro, chiama i testimoni. Non puoi mandare piani in fumo come gli estintori. Vengo a riportarti coi piedi per terra. Anche se voli così alto che calpesti droni. Sono leale se ti chiamo vita mia. Quando stai male sono la tua litania. Ma

ricetta. Io matura, io l'acerba. Mi hanno dato tanti appellativi,

acerba, mi hanno dato tanti appellativi. Altro giro di lancetta, io matura, io l'acerba, mi hanno dato tanti appellativi, ma tu chiamami la certa.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

ci siamo. Secondo appuntamento con queste grandi voci della musica internazionale, queste cinque voci femminili. Ma questo è anche il terzo appuntamento di questo nuovo format targato Music Factory Oristano con le radio collegate, che sono Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air 2026. Io sono Paolo Frau e sono davanti al microfono nello studio 1 di Music Factory Oristano, pronto per regalarvi emozioni a non finire con le voci di queste artiste. E siamo partiti con All At Once, grande pezzo di Whitney Houston. Abbiamo detto di lei, beh, che è una cantautrice, un'attrice, è stata modella, produttrice discografica, purtroppo per varie ragioni che ben conosciamo tutti non c'è più, ma rimane davvero un'icona indelebile di quella che è sicuramente per molti una delle voci più belle al mondo. Tra l'altro lei è anche produttrice discografica, produttrice anche cinematografica, filantropa statunitense, insomma chi più ne ha più ne metta per questa artista, che la vede in testa con 20 punti, 20 voti, Celine Dion a 10, Tina Turner a 6, Mariah Carey 14, Madonna 4 voti, e poi insomma delucidiamo sui voti, comunque apertissimi ancora, potete votare attraverso il nostro gruppo, il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, ripeto 329 57 45 882. Siete in tanti che state votando sul numero WhatsApp, ma c'è anche il gruppo Music Factory Oristano. Se volete farne parte non potete far altro che chiedere il consenso e noi vi facciamo così far entrare nel gruppo e potete votare anche da lì. E niente, ho dimenticato qualcosa? No, vi voglio ricordare che invece sono ancora aperte le votazioni per decretare vincitore le cinque formazioni con le quali abbiamo aperto questo nuovo format, che è sfida tra giganti. Pink Floyd, ABBA, Police, Rolling Stone e Beatles sono in testa, Pink Floyd con 40 voti, seguito dai Police con 15. Bene, siamo pronti per andare avanti con questa nuova puntata di sfida tra i giganti. Dovremmo avere anche qualcuno di voi in linea che può votare, ma sono degli amici con i quali abbiamo anche piacere di fare un piccolo discorsetto, anche perché riguarda un avvenimento che si sta sempre più avvicinando qui ad Oristano.

Mamma mia, che emozione ascoltare queste voci davvero incredibili. Questa è Celine Dion, conosciuta anche con il soprannome, come vi ho già detto, di Queen of Power Ballad. È una delle artiste musicali di maggior successo della popular music. Pensate, oltre 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono aperte le votazioni. Abbiamo sentito in apertura Whitney Houston e ora avete ancora in sottofondo Celine Dion, e adesso è la volta di un'altra grande. Sono cinque davvero voci internazionali importanti. È davvero difficile votare e scegliere la più brava, però dovete sceglierne soltanto una. Vi faccio sentire, dopo questa I Love You di Celine Dion, vi faccio sentire Hero, canta Mariah Carey.

0: Eccola qui Mariah Carey, questa Hero. Pensate che, quanto ha venduto Mariah Carey nel mondo, Franco? Intanto lo salutiamo, Franco, l'abbiamo salutato, il tecnico dalla torre di Villa Urbana che ci guadiva. 220 milioni di album, caro Franco, venduti in tutto il mondo, è annoverata fra gli artisti di maggior successo della popular music. Pensate che in virtù alla sua estensione vocale, pensate che Mariah Carey raggiunge le quinte ottave, è stata soprannominata Queen of Melisma e Songbird Supreme, ed è anche nota come Queen of Christmas per via della sua hit natalizia. Pensate che la canzone di Mariah Carey nel periodo di Natale è strasuonata in tutto il mondo. Ci fermiamo un attimo perché stiamo tornando, è appena iniziato Sfida fra i giganti, poi avremo qualcuno di molto importante in linea con noi, per cui rimanete là.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: Mamma mia. Io non cosa posso dire di fronte a cinque voci così belle, così importanti, una più bella dell'altra? Anche questa è un'artista che purtroppo non c'è più, Tina Turner, ma rimangono sempre presenti i successi di questi cantanti. Vi ho fatto sentire I Don't Wanna Lose You e adesso dovremmo avere in linea niente meno che Andrea. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Andrea, mi senti?
1: Sì, Paolo, ciao, buonasera.
0: Mi senti bene, Andrea?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Perfetto, questo mi fa molto piacere. Intanto ti presento Andrea Manca, che è il presidente quest'anno della festa a Sacro Cuore, il Music Fest.
1: Sacro Cuore Music Fest.
0: Perfetto, ormai stiamo facendo il conto alla rovescia, perché 12, 13 e 14 sono i giorni fatidici di questa quarta edizione. Quest'anno sei tu a aver preso il comando di tutto quanto, ma devo dire un bel gruppo. Parlane un po' tu, Andrea, velocemente.
1: Sì, io sono il presidente, ma dietro di me c'è tutta una squadra che lavoriamo tutti insieme in un bellissimo gruppo. Quindi non è un lavoro sicuramente del presidente, ma è un lavoro di gruppo.
0: Certo, poi certo. Tu parla, Andrea, tranquillo, che vado un attimino a aprire la porta. Tu fai conto che stai. Parla tu della festa. Faccio due secondi, mi assento un attimo.
1: Sì, quest'anno abbiamo tre giorni di festa, che saranno il 12, 13 e 14 giugno, con un programma abbastanza variegato, per accontentare un po' tutti. Abbiamo un artista di spicco, che sicuramente è Fred De Palma, che sarà il giorno 13, il sabato. Noi abbiamo un DJ abbastanza famoso e conosciuto in Sardegna, il nostro mito, che è Sandro Murro.
0: Assolutamente, il re sicuramente uno dei
1: sardi.
0: Il re soprattutto perché riempie le piazze e le riempie davvero tutte.
1: Prima di lui abbiamo dato la possibilità dei ragazzi della zona di esibire il loro, che anche loro stanno prendendo piede, sono dei bravi ragazzi.
0: Certo.
1: E diamo anche a loro un minimo di spazio per accontentare un po' tutti.
0: Certo.
1: E la domenica abbiamo un format che ci farà riemergere un po' di ricordi con la musica degli anni 2000.
0: Anni 2000, certo.
1: Insieme a ballerine, spettacolo,
0: certo.
1: E canzoni dal vivo.
0: L'hai detto anche tu che ci saranno anche dei personaggi per i bambini, insomma, avete pensato anche
1: Per i bambini, certo. Ce li abbiamo il sabato, prima di Fred De Palma. Okay. Ci sono le mascotte che sono state votate, abbiamo fatto fare un sondaggio su Facebook.
0: Esatto. Ricorda quali sono le mascotte che appunto saranno presenti nell'Arena Sacro Cuore?
1: Sì.
0: Dico, quali sono le mascotte? Me le ricordi, Andrea? Perché poi c'era stato.
1: Le mascotte abbiamo Minnie e Super Mario.
0: Perfetto, che sono state quelle più votate.
1: Sono
0: giusto?
1: State le più votate.
0: Perfetto, Andrea. Grazie di cuore. Adesso, dopo aver parlato di questo evento che si sta avvicinando, e noi invitiamo tutti dalla.
1: Naturalmente, inviti, certo, assolutamente sì.
0: Tutti dalla Sardegna.

0: giorni veramente incredibili,
1: assolutamente
0: e indimenticabili.
1: Io non ho che da farvi i complimenti, perché veramente è una macchina organizzatrice, una macchina che ha organizzato e sta organizzando in maniera davvero impeccabile, tutto perfettamente sincronizzato, anche perché sono feste giustamente importanti e bisogna fare le cose bene. Voi siete davvero molto bravi in questo e lo state dimostrando anche con questa quarta edizione che sta per partire. Allora, caro Andrea, votiamo queste cinque voci, queste cinque cantanti davvero importanti che insomma abbiamo scelto, e sono cinque voci internazionali: Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston e Mariah Carey. Tra queste artiste, qual è quella che più ti ha fatto sognare, magari ti ha fatto incontrare l'amore?
0: Ma mi hanno fatto sognare tutte, a dire la verità, perché sono
1: d'accordo
0: artisti
1: con
0: veramente internazionali.
1: Sono
0: però Tina Turner, non ricordo Tina Turner con la sua voce da leone, aggressiva, da tigre.
1: Il voto va a lei. Il voto va a lei. Perfetto, Andrea, hai votato quindi per Tina Turner, che abbiamo sentito prima. Io naturalmente ti auguro una felice serata, ancora un buon lavoro a te e a tutta la troupe, che comunque state ultimando gli ultimi lavori per fare in modo che il 12 parta davvero la grande.
0: Sì, gli ultimi particolari, certo. Diciamo che è tutto pronto, però
1: certo.
0: Sono le cose vi aspettiamo tutti, naturalmente.
1: Assolutamente. Music Fest, certo, Comitato Sacro Cuore all'Arena Sacro Cuore, 12, 13 e 14, non mancate, è un appuntamento davvero imperdibile. Andrea, grazie, ti saluto e ti auguro una bella serata. Grazie,
0: buon
1: grazie
0: lavoro,
1: di cuore.
0: Buona serata.
1: Grazie mille.

0: Eccola qui, Whitney Houston, davvero con la sua voce può fare qualsiasi cosa, insomma, la usa in maniera incredibile. Questo è un altro di quei pezzi che ci dimostrano tutte le sue doti vocali espresse nella carriera, nella lunga carriera di quest'artista, ma anche lei purtroppo non c'è più. Era Hero da Whitney Houston, prima abbiamo sentito Cherish di Madonna, anche lei ha raggiunto il grande livello, il celebre livello internazionale sin dai primi anni 80, è considerata un'icona culturale del XX secolo. Poi come imprenditrice Madonna ha fondato anche una compagnia chiamata Maverick, compresa l'etichetta Maverick Records, questo l'ha fatto nel 1992. Poi altre sue creazioni includono anche design di moda, libri per bambini, centri di benessere e anche cinema, insomma ha fatto un po' di tutto. Del resto bisogna anche pensare che se domani non canto più ho fatto altre cose che mi permetteranno di vivere. Sicuramente non ha fatto male, collabora anche con varie organizzazioni benefiche Madonna, avendo fondato la Ray of Light Foundation, questo nel 1998, e la Raising Malawi nel 2006. Secondo il Guinness dei primati, Madonna è l'artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, con all'attivo oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo. E vabbè, insomma, diciamo che che dire, sono tutte donne di immenso primato. Continuiamo la sfida tra i giganti, fra molto poco rimanete lì.
1: Stai ascoltando
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Anche questo è uno di quei pezzi davvero molto belli di Celine Dion, I Drove All Night, la canzone che vi ho fatto sentire in questa terza puntata di questo nuovo format che vede presente non solo la mia radio, che è Music Factory Oristano, ma c'è anche Radio T 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Salutiamo i vari direttori, salutiamo Franco che è in regia dalla torre di Villa Urbana. Dovremo avere in diretta qui sulle nostre web radio per la sfida tra i giganti Alessandro Pinna. Ciao Alessandro.
1: Buonasera, ciao.
0: Ciao Alessandro. Alessandro, per chi ciao. Non lo sapesse, è stato presidente della festa del Sacro Cuore. Ricordiamo che si chiama Music Fest, è il comitato Sacro Cuore e l'arena Sacro Cuore protagonista. Tu sei stato presidente nella prima e nella seconda edizione, giusto Alessandro?
1: Sì, esatto.
0: Com'è stato? Le prime edizioni un po' più faticose, adesso sembra che siate un pochino snodati, come si dice, un po', come possiamo, che termine possiamo dire, più rodati.
1: Un po' più rodati, più sì, rodati, il primo anno è stato un po', un po' duro, diciamo, dare un po' l'impronta, anche perché siamo affacciati con un sacco di burocrazia a livello sia tecnico che amministrativo.
0: Ma perché c'è burocrazia adesso in Italia, Alessandro, scusa, ce n'è tanta, vero? Lo so. No, era una battuta.
1: Il mondo ci porta a essere in quella situazione adesso. Comunque,
0: era una battuta,
1: piano, con l'ausilio di tante figure che abbiamo,
0: certo.
1: Chi magari ha fatto un lavoro amministrativo, che lavora, che adesso magari è in pensione, che ha fatto tante attività amministrative, era più preparato a fare delle cose, quindi l'unione di tante persone ci ha consentito di creare questi eventi che adesso stiamo continuando a fare. Questo è il quarto anno,
0: certo.
1: Piano piano, diciamo, adesso siamo un po' più tranquilli perché siamo riusciti sempre a ogni anno a mettere un tassello in più che ci consente di,
0: certo,
1: di arrivare a 10-15 giorni con tranquillità, senza grandi preoccupazioni, certo. Ieri abbiamo fatto la conferenza di servizi con la commissione di pubblico spettacolo, con i vari attori, vigili del fuoco, amministrazione comunale, tecnici interni che ci danno una mano in tutte le organizzazioni tecniche per organizzare la manifestazione. Quindi abbiamo fatto un po' di la ASL, tutti questi attori, diciamo,
0: certo,
1: che sono tutti coinvolti per la, esatto, buona riuscita, ecco.
0: Sono tutti ostacoli che bisogna superare, anche perché,
1: esatto,
0: poi la festa Sacro Cuore era una festicella così, insomma, la festa. Voi già dalla prima edizione avete fatto già le cose alla grande, e questa quarta edizione è sempre meglio, per cui è chiaro che ci sono richieste maggiori, c'è un pubblico davvero imponente che soprattutto venerdì e sabato affluisce all'Arena Sacro Cuore, per cui insomma bisogna anche pensare a mettere in sicurezza più di 5.000 persone, vero Alessandro?
1: Sì, all'incirca la cifra è quella,
0: cifra per cui siamo
1: autorizzati, preautorizzati, siamo su quelle cifre lì, sì.
0: Perfetto,
1: esatto.
0: Due nomi importanti, lo voglio ricordare, Fred De Palma venerdì
1: sabato
0: e venerdì Sandro Murru. Due nomi davvero importanti, comunque anche il resto è sicuramente da seguire. Niente, che dire, grazie anche a te Alessandro, sei sicuramente una forza importante, una bella squadra che spero che abbia lunga vita e ci siano altre 200 edizioni di questo Music Fest. Allora Alessandro, siamo pronti per la votazione, okay?
1: Ok,
0: allora abbiamo Celine Dion, Madonna, poi c'è Tina Turner, Whitney Houston e Mariah Carey. Tu dirai, ma è un po' imbarazzante scegliere una di queste artiste, giusto? Però tu ne devi scegliere una.
1: Io diciamo che sceglierei Madonna.
0: Scegli Madonna, hai capito? Come vai Madonna? Come vai? L'hai vista nell'82? No, ti è mai capitato di vederla dal vivo?
1: No, dal vivo no, però Mario, okay, una musica un po' più vicina forse ai miei tempi, diciamo.
0: Perfetto.
1: Vabbè, anche le altre, però
0: lo sai perché dico,
1: se mi ispira,
0: Madonna,
1: di più, ecco.
0: Certo, perché nell'82 Madonna, ancora sconosciuta, venne al Biggest di Samassi con l'edizione Disco Ring, lo sai, c'era Anna Pettinelli,
1: sì, ricordo.
0: Io ero lì, non la conosceva nessuno, io ho detto magari e ha cantato Holiday, pensa a te, non la conosceva nessuno, pensa il cammino, quello che ha fatto Madonna poi in poi è stato veramente incredibile. Ok, ti saluto.
1: Ok, grazie Paolo.
0: Grazie mille, grazie, a presto, Alessandro,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.

0: Beh, due grandi, effettivamente. Chiudiamo davvero in bellezza questa terza puntata. Quando siamo arrivati? A terza puntata della sfida tra i giganti. E ancora una volta abbiamo avuto piacere di incontrare queste cinque voci davvero importanti: Celine Dion, Madonna, Whitney Houston e Mariah Carey. Questa era Tina Turner insieme a David Bowie. Tina Turner, che lo ricordiamo, è stata una cantante statunitense naturalizzata svizzera e tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock, con una carriera davvero lunga, più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, ed è stata definita la Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll, davvero un'altra di quelle grandi artiste che in tanti state votando. Lo ricordo, come votare queste cantanti: un solo voto è possibile, o se venite comunque chiamati da noi attraverso il gruppo Music Factory Listaro, attraverso il numero WhatsApp 329 57 45 882, e poi potete votare nel gruppo Facebook Music Factory. Ok, sbizzarritevi, anche perché avremo un'altra puntata dedicata a queste cinque voci che ricordo, insomma, votate una sola, un solo voto per ogni artista, quindi se votate una non potete votare voi l'altra cantante, insomma un solo voto. Va bene, ci siamo capiti, perfetto. Saluto e ringrazio Franco, come sempre in regia, che ci ha coadiuvati dalla Torre di Villa Urbana, Radio Team 2000 Villa Urbana Music, la radio collegata. Grazie anche Felix On Air 2026, grazie mille. Poi salutiamo Radio Centrale Oristano. È davvero tutto da parte di Paolo Frau, grazie e buon proseguimento, buona settimana. Ecco, mi stavo dimenticando una cosa molto importante. Oggi intanto dobbiamo dire benvenuto al mese di giugno, oggi 1 giugno 2026, dobbiamo farlo. E ricordo che mercoledì sarà, questa puntata andrà in replica, mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ancora grazie, fate i bravi.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

via nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

3000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Eh sì, ci siamo anche in questo caldissimo weekend di fine maggio, come che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte così.

giornata di venerdì 3 luglio degli iDays Milano Coca-Cola 2026. In programma all'ippodromo SNAI San Siro ospiterà, oltre ai già annunciati Clifford e Florence the Machine, i Manic Street Preachers che abbiamo ascoltato insieme a Design for Life. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo

giorno dopo aver rivelato di aver ripreso in mano le canzoni alle quali stavano lavorando insieme a Chris Cornell poco prima che si togliesse la vita, i membri superstiti dei Soundgarden che abbiamo ascoltato insieme a Live to Rise sono tornati a fornire aggiornamenti sul progetto e il gruppo è tornato a lavorare sul materiale inedito lasciato in sospeso quando il frontman si tolse la vita dopo aver risolto la disputa legale con Vicky Cornell, vedova del cantante, relativa proprio alla pubblicazione delle registrazioni fatte prima della morte del leader. Ora il chitarrista ha rivelato che la band è vicina al completamento delle canzoni e noi restiamo in attesa di avere dei nuovi aggiornamenti. Intanto che aspettiamo, andiamo avanti con la musica, con le notizie. Tra poco sarà la volta del Radiohead.

Il Radiohead insieme a No Surprises e Thom Yorke, frontman della band, presto sarà a Roma, non in concerto ma per presentare un film non suo ma di Alfonso Cuarón. Il film in questione è Children of Men, uscito nelle sale nel 2006. Il 2 luglio rivivrà, a distanza di 20 anni dalla sua uscita, sullo schermo della rassegna Il Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata ogni anno dalla Fondazione Piccola America tra Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta, e Monte Ciocci nella capitale. La proiezione si svolgerà nel Parco della Cervelletta e Thom Yorke sarà coinvolto in un ruolo insolito. Introdurrà lui il capolavoro di Alfonso Cuarón. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi parleremo dell'album tributo a Shine McGowan. One.

cover di Bruce Springsteen di A Rainy Night in Soho dei Pogues, che abbiamo ascoltato nella versione originale, e il duetto Johnny Depp e Imelda May, arrivano nuovi dettagli su 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, album tributo in uscita il 13 di novembre. E alla lista di nomi già comunicati si aggiungono anche U2 con una cover di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, singolo del 1988 dei Pogues. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: e i Nothing But Thieves tornano con il nuovo album Stray Dogs, in uscita il 25 di settembre e anticipato dal singolo Evolution che abbiamo appena ascoltato. Inoltre la band arriverà qui in Italia per un unico imperdibile appuntamento del The Stray Dogs Tour il 24 di gennaio del prossimo anno all'Unipol Forum di Milano. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temi 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 15 e 45 minuti.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

0: C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi, i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967 dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico, poi dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home. Per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold. Brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi, è stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio.

Quando il sole si alza e i colori del mattino ci invadono, quello è il momento dei suoni all'alba. Siamo pronti, amici, per una nuova puntata di Suoni all'alba.

Donne strappate, 20 metri al largo, giornalisti seri su cowboy francesi, le mie piaghe a letto per pipeline esplose. Le premure dell'Ovest, le versioni ufficiali, quella strage, un ricambio generazionale, le mie gocce sugli occhi.

vita ai non addetti ai lavori, a sparare alla testa dei bambini di carta. La fortuna di avere cioccolato e diamanti, le badanti feroci a rastrellare i paesi.

Le pipeline sono esplose perché i bambini non sono stati attenti. La polizia dell'ENI non mi ha fatto entrare in ospedale. Il ragazzo è morto per le ustioni riportate. Al supermercato, cioccolato e diamanti hanno ancora lo stesso prezzo.

0: E lo abbiamo appena ascoltato, il nuovo singolo del duo Bande Rumorose in A1, Matteo Bosco, Valeria Molina, il titolo è Thomas Sankara. È un singolo che arriva con una narrazione intensa e carica di significato, ispirandosi a uno dei leader africani più emblematici nel Novecento. Ma per parlarne è qui con noi Matteo Bosco, appunto, delle Bande Rumorose in A1. Ciao Matteo, bentornato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
0: Matteo, questo singolo è un brano veramente molto molto particolare. Come nasce questa idea di dedicare proprio questo brano a Thomas Sankara?
1: Ti dirò che quella di Thomas Sankara forse è una delle figure che più mi ha colpito nell'arco della vita, conosciuta addirittura troppo tardi, secondo me. Io l'ho conosciuta troppo tardi, mi sono interessato alla sua storia e ci sono stati degli elementi che mi hanno letteralmente stregato. Ti faccio tre esempi rapidissimi. Sì. Prese il paese che era il più povero al mondo, il Burkina Faso, e lo trasformò in un paese civile. Scelse come parametro di giudizio del suo governo la felicità, una cosa incredibile. E quando venne ucciso in un colpo di Stato, non aveva finito di pagare il mutuo di casa sua ancora e non aveva un centesimo in banca, e poi come auto blu per il suo governo scelse delle Renault 5.
0: Pensa.
1: Per risparmiare, è stata una figura incredibile.
0: Una figura proprio veramente incredibile. Ecco, appunto, in questo brano si intrecciano musica e impegno politico. Quanto è importante per voi proprio questa connessione?
1: E si intrecciano musica e impegno, direi, o impegno sociale, non necessariamente politico. Mm-hmm. No, infatti quello che noi raccontiamo spesso, anzi sempre, sono solo le persone, le storie che stanno dietro alle persone, quasi mai le ideologie. Uh-huh. E a noi interessa l'aspetto umano della vicenda. Nella fattispecie parliamo di una persona che si è messa contro le Sette Sorelle, contro, certo, questi impianti, le pipeline che vengono costruiti, sono delle roccaforti. E però è fondamentale, facciamo musica per raccontare le persone, per raccontare le storie.
0: Ecco, la tua voce in questo brano ha un tono quasi declamatorio. È stata una scelta stilistica oppure un'urgenza espressiva? Oppure era proprio la necessità di questo brano?
1: Era la necessità di essere quasi didascalico, doveva essere quasi un telegiornale, visto che poi i telegiornali non sempre raccontano notizie importanti. Questa era una sorta di break news, no?
0: Sì.
1: E quindi secondo me quel tipo di voce, quel tipo di cadenza è adatta per quello che dobbiamo dire.
0: Ecco, è adatta anche la scelta del sound, no? Anche il sound, sì, è minimale, è un sound che spesso accompagna i vostri brani.
1: Sì, assolutamente, è minimale, e c'è anche un'altra caratteristica che poi è tipica del blues, come genere che amiamo, che è ripetitivo, è quasi ossessivo, che poi tra l'altro quel ritmo ossessivo con quel tipo di percussioni è la chitarra bellissima di Luca Schwanz, Andriolo, sì, che ha suonato nel disco con noi, e riportano alle origini, alle tradizioni del blues, che sono proprio quelle africane. Mm-hmm. Secondo me quindi il tutto rientra in quell'ottica.
0: Anche questo lavoro si è sviluppato a quattro mani tra te e Valeria. Sì. Avete avuto dei compiti particolari oppure è stato proprio un'amalgama, è stato un confrontarsi su tutti i lati della canzone?
1: È stato un confronto continuo, un confronto in cui però per noi è fondamentale, nessuno mette bocca sulle parti dell'altro. E c'è il veto, chiaramente, perché una cosa deve piacere a entrambi, ma una cosa che secondo me ci piace, perché siamo entrambi molto permalosi, che nessuno dice quella parte di basso lì non mi piace, no, diciamo la canzone così non va o così va, per cui...
0: Il non mi piace, perfetto. Insomma, il non mi piace non è contemplato.
1: No, assolutamente
0: o non va.
1: No.
0: Il vostro album Gli Inquilini del Sottoscala, dove si respira sicuramente un'atmosfera underground e resistente. Quanto conta per voi restare fedeli a questa identità?
1: Conta tanto quanto conta il fatto di restare fedeli alle nostre idee. Mm-hmm. Per cui la musica, il disco è frutto di quello che pensiamo e di come lo pensiamo. Nel momento in cui questa cosa viene meno tutto il progetto, tutta la musica, è fondamentale questo.
0: Ecco, è una canzone sicuramente difficile, il mondo musicale oggi è cambiato, a quale pubblico volete arrivare o quale pubblico insomma vi aspettate e quale commento più bello vi aspettate dal pubblico?
1: Ma in generale le cose che facciamo le facciamo per chiunque ha voglia di ascoltare e per chiunque è curioso e non più pigro, non vinto da quello che si sente adesso o da quello che ti viene detto. Quando tu, ascoltando una canzone, hai voglia di ricostruire nella tua testa o nella tua fantasia le immagini, allora quello è il nostro pubblico. E la cosa più bella che mi possano dire o che mi abbiano detto è semplicemente riportarmi una parola, un verso o un'immagine della canzone.
0: State preparando anche il live sia per portare avanti questo album ma tutto il vostro repertorio?
1: Sì, ne stiamo facendo tantissimi, perché comunque il mio obiettivo da quando ho iniziato a fare musica era suonare dal vivo. Per me fare musica vuol dire fare live.
0: Assolutamente.
1: Ne facciamo tantissimi e ne abbiamo due adesso, tra poco anche, quindi sì, siamo qui. Quello è un continuo uscire per suonare.
0: Beh, credo che sia la dimensione più bella, no, per chi fa musica, quella di confrontarsi direttamente con il pubblico, da un palcoscenico. Quello sicuramente sì. Bene, con Thomas Sankara, Bande Rumorosina 1 ci ricordano che la musica può ancora essere un veicolo potente di memoria, lotta e riflessione. Insomma, l'abbiamo pensata così.
1: Perfetto.
0: Grazie.
1: Non avrei saputo dirlo in modo migliore. Grazie mille a te.
0: Ti ringrazio, Matteo. Alla prossima. Grazie.
1: Grazie. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Con una carriera internazionale alle spalle, uno stile che unisce energia, eleganza e versatilità, Regina torna sulle scene con Slow Down, la canzone che abbiamo appena ascoltato, un brano che fonde la tradizione brasiliana con il meglio della dance pop europea. Ma per raccontarci di più, Regina è qui con noi al telefono. Ciao Regina, benvenuta a Suoni all'Alba.
1: Ciao ragazzi, che piacere parlare con voi.
0: Piacere tutto nostro, Regina, grazie. Veniamo subito a questo singolo, Slow Down. È un invito a rallentare, a vivere, voilà, di più, a vivere di più il momento. Ecco dove parte l'ispirazione, da dove nasce questa canzone.
1: Allora, questa canzone nasce da tutto ciò che ci succede intorno, Giulio, che andiamo sempre di fretta, vogliamo sempre tutto subito e il tempo passa, ma alla fine non riusciamo a godere da quello che abbiamo ottenuto. Mm-hmm. Quindi slow down, rallentare per poter godere di più la vita.
0: Certo.
1: E questo è il senso, come appena hai spiegato tu adesso. E poi i ritmi. Brasiliano, questa cosa qua, perché fa festa.
0: Certo.
1: A me piace l'idea di festa, stiamo bene, perché per togliere tutto quello che non serve della nostra testa.
0: Certo, in un momento come questo, insomma, bisogna rallentare un pochettino,
1: bisogna rallentare,
0: guardarsi intorno, forse pensare anche un po' egoisticamente a se stessi, che sicuramente fa bene. Ecco, a proposito del sound, ci sono queste sonorità brasiliane, ma sono affiancate da questa dance europea. E è stato difficile trovare questo equilibrio tra queste due radici musicali, che sono poi, fra l'altro, molto contemporanee.
1: Allora, diciamo che il mio produttore Antonio Suma è una persona che conosco già da tanti anni. Lui non fa solo dance, fa anche delle canzoni pop. Quando ha realizzato questo progetto mi ha detto: Regina, ho pensato a te, ho pensato al tuo Brasile, ho pensato anche alla tua dance, perché io nasco nel 96 con la cover dance di Killing Me Softly, no?
0: Sì.
1: E poi Day by Day, e poi anche altre canzoni, collaborazioni con Efa, che ho scritto un pezzo nel 2001 con lui. E diciamo che non volevo allontanarmi troppo della dance, perché il pubblico è abituato a ascoltarmi in quella veste lì, ma volevamo inserire qualcosa di più. Mm-hmm. E questo di più è la canzone che è di origine del mio paese, Brasile.
0: Certo, e poi c'è nel remix anche la mano di Fargetta, no? Quindi è una grande mano, no?
1: Sì, una grandissima mano. Mario è veramente una persona meravigliosa, c'ha la luce nel sangue.
0: Mm-hmm. Ecco, tu hai una carriera internazionale molto, molto ampia, il tuo percorso musicale è ricco, come dicevi anche tu poco fa, di tanti generi diversi, la bossa nova, la dance. Che cosa sta cambiando o che cosa è cambiato se ci guardiamo indietro dalla musica di qualche tempo fa a oggi? Stiamo andando sulla strada giusta oppure dobbiamo fare un momento di riflessione?
1: Allora, io credo che ogni anno c'è un cambiamento nella musica, no? Bisogna vedere a quello che i giovani pensano, perché io sono comunque ancora molto attaccata alle canzoni degli anni 90, le canzoni anche degli anni 50. La musica che c'è adesso, la pop, sarebbe la nostra dance,
0: certo,
1: degli anni 90. Ma comunque è bello anche che cambi, ragazzo. Hai
0: certo,
1: capito?
0: Assolutamente sì, non bisogna demonizzare i cambiamenti, assolutamente no.
1: No.
0: E poi c'è il live, il rapporto con il pubblico, i tuoi palchi importantissimi,
1: sì,
0: no? Il Festival Bar, lo Sziget Festival, grandi emozioni con il pubblico.
1: Guarda, grandissime emozioni. E poi ti devo raccontare, non solo in Italia ma anche all'estero,
0: sì,
1: il Sziget Festival, c'erano artisti del calibro di Dua Lipa,
0: penso,
1: Liam Gallagher, degli
0: Oasis.
1: Poi eravamo sempre tutti nello stesso albergue lì a Budapest. E poi pensa te che in una settimana ci sono state quasi 600.000 persone.
0: Mamma mia.
1: È il festival più grande in Europa per quanto riguarda la musica.
0: Sì, grande emozione, quindi grande emozione, grande esperienza, molto molto bello, perché come dicevo anche prima, nella prima intervista, l'artista deve avere il rapporto con il suo pubblico, no? Lo deve guardare,
1: assolutamente sì,
0: deve sentirne il calore.
1: Assolutamente sì, c'è una cosa che io faccio spesso nei miei live, se mi è consentito anche per una questione di sicurezza,
0: sì.
1: Mi piace anche portare sul palco i miei fans, e i fans della dance anni 90, toccarli da vicino, che
0: certo.
1: È emozionante,
0: certo.
1: E questo è molto importante. Sai anche tu che anch'io lavoro in radio, no?
0: Sì, infatti questo sì, ti volevo fare questa domanda, oltre che cantante sei una speaker radiofonica, ma sei anche un'attrice,
1: sì.
0: No?
1: È vero.
0: E come riesci a far convivere questi mondi tutti insieme e quanto poi questi mondi influenzano anche il tuo modo di fare musica? Sono importanti per il tuo percorso artistico?
1: Allora, io ho iniziato in Francia nell'89 con la musica, ma lì ho avuto anche la fortuna di conoscere Marco Ferreri, che è stato un regista importantissimo italiano, dove insieme a Irene Papas e tanti altri artisti big francesi ho fatto un film dove avevo una partecipazione piccola, ma parlavo, sono stata anche doppiata poi, perché la parte era tutta in francese, no?
0: Mm-hmm.
1: E il cinema, l'arte, diciamo che io l'arte la amo 360
0: tutta.
1: Gradi.
0: Certo.
1: Dalla musica, dalla radio, alla TV, il cinema, diciamo che non saprei fare altre cose.
0: Ecco.
1: E questa è la cosa.
0: Regina, oggi quanto è importante l'immagine per un artista, no? E oggi ci sono sempre singoli accompagnati da videoclip. Secondo te l'immagine, il videoclip, oggi è diventato indispensabile per una canzone oppure è un contorno che alimenta la canzone?
1: Guarda, questa è una domanda veramente particolare. Diciamo che se la musica c'è, sì, se una persona ha un'immagine piacevole, perché no? Perché no? Ma il problema è che non è un problema, non siamo tutti uguali.
0: Mm-hmm.
1: Ma secondo me non bisognerebbe focalizzarsi solo sull'immagine,
0: su mm-hmm.
1: ma focalizzarsi sulla canzone, che cosa ti trasmetti.
0: Certo.
1: Perché sennò bellezza, bellezza, bellezza, allora vuoi dire che siamo tutti delle bambole.

0: stampini tutti uguali.
1: Tutte
0: No,
1: Barbie, no.
0: ascoltiamo, ecco, ascoltiamo la bella musica.
1: Certo.
0: E poi se l'artista vi piace anche, diciamo, fisicamente, che ben venga, ma se non vi piace, almeno vi rimane la sua musica, quello che è importante.
1: Ecco, io ti ho fatto la domanda sull'immagine perché volevo arrivare poi ai social, no? Oggi sembra che siano diventati indispensabili per le persone, no? È diventato il terzo braccio dell'essere umano avere un telefono in mano. Che cosa ne pensi di questo mondo così virtuale, questo mondo che non si tocca, il coraggio di parlare dietro una tastiera e non più davanti al viso di un'altra persona? Cosa rappresentano per te i social e queste nuove tecnologie?
0: Allora, la tecnologia, sì, questa viene usata in un buon senso, con buon senso che ben venga, ma che delle persone si nascondano dietro alle tastiere per insultare il prossimo, perché o si sentono male con loro stesso e pensano che il prossimo stia meglio, no. Non va bene questa cosa, insultare le persone. Avere il coraggio di guardare in faccia una persona e insultare, che già è una maleducazione tremenda.
1: Sì.
0: E poi vorrei dire anche una cosa ai ragazzi.
1: Sì.
0: Attenzione a quello che vedete sulle reti social. Non è la realtà. Ci sono delle persone anche che si ritoccano le foto talmente tanto che questo crea confusione alla testa di un ragazzo,
1: certo,
0: o di una ragazza, perché vogliono arrivare alla perfezione. Siete perfetti nelle vostre imperfezioni. È quello che volevo dire, perché sennò quello è un mondo a parte, non è la realtà.
1: Certo, è vero.
0: Perché se tu incontri una persona che hai visto o su un social che ha 2 milioni di filtri addosso, poi quando la vedi di persone...
1: Certo, sono d'accordo con te, Regina, sono pienamente d'accordo con te.
0: Stiamo attenti,
1: stiamo molto
0: perché
1: attenti.
0: Quello è un mondo... soprattutto per i minori, perché veramente loro vedono certe cose che dicono: caspiterina, vorrei essere come lei. Però vai a vedere la foto com'è, quanti filtri c'è, vedere la persona, di persona è una cosa, ma credere in tutto quello che si vede è un po'. La vedo un po'... Con questo non voglio dire che siano tutti così.
1: Assolutamente.
0: Sono delle persone che hanno una immagine... interessante, ma ci sono delle persone che vorrebbero avere, tipo quando uno va dal parrucchiere,
1: sì,
0: magari ha 2 fili di capelli, entra e dice: voglio assomigliare a Claudia Schiffer, non lo so, capisce?
1: va bene.
0: Desiderare una cosa
1: è un'altra, hai perfettamente ragione. Torniamo a Slow Down. Sicuramente possiamo dire che è un brano estivo e che quindi ci accompagnerà durante quest'estate. C'è un luogo particolare dove vorresti suonare Slow Down quest'estate?
0: Guarda, io vorrei suonare Slow Down in tutte le spiagge qui in Italia, ragazzi, ma non solo, e anche all'estero. Voglio portare questo sole del mio Brasile, e spero di portare tanta allegria a tutti, perché è questo che abbiamo bisogno in questo momento.
1: Regina, cosa c'è dopo Slow Down? Stai preparando un tour? Stai preparando un disco, un album, altri singoli? Perché tanto voi poi non vi fermate mai, no? Gli artisti non si fermano.
0: No, non ci fermiamo mai, noi siamo sempre cercando di fare qualcos'altro. Diciamo che adesso mi sto concentrando per il tour estivo, perché poi c'ho anche la radio dove lavoro io, ci sono tante cose che bolle in pentola.
1: Bene.
0: Per quanto riguarda nuove produzioni, per il momento voglio lavorare bene Slow Down.
1: Su Slow Down, bene. Ecco, con Slow Down Regina ci regala non solo un brano irresistibile, ma un messaggio chiaro: c'è ancora tempo per godersi la vita, per ballare e per lasciarsi andare, no?
0: È giusto, hai capito benissimo, e questo è il senso.
1: Regina, è stato veramente un piacere averti qui con noi a Suoni all'Alba. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e un abbraccio grandissimo e magari a risentirci alle prossime o magari ci incroceremo quest'estate su qualche bellissima spiaggia.
0: Assolutamente sì, grazie a tutti gli ascoltatori e ragazzi ricordatevi, slow down!
1: Slow down, Regina. Ciao Regina, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Importanti movimenti tra le prime 20 posizioni della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. E allora, senza indugi, partiamo dalla 20ª posizione, che vede Nada con Bella più bella. Numero 19 per i Calibro 35, Jazz Carnival. Numero 18, Fulminacci, Casomai. Alla numero 17 troviamo Ale con la featuring di Commercialista Pop, Uomo Bianco. E alla numero 16 Bruno Risas per Non Perdere Noi. Alla numero 15 della classifica i Pinguini Tattici Nucleari con la featuring di Max Pezzali, Bottiglie Vuote. E alla numero 14 Cristiano Godano, Eppure No. Numero 13 Dente con Ei. E numero 12 Baustel con Filosofia di Moana. Al gradino numero 11 della classifica troviamo i Pancreas con La Canzone del Bosco. E alla numero 10 gli Extra Liscio e le Mondine di Novi con Ah, il cielo e il mare. Numero 9 per Venerius, Ti penso. E numero 8 per i Bunker 44 con la featuring di Emma Nolde e Tedua, Mare di Chiodi. Posizione numero 7 per Liberato con Viennari. E alla numero 6 Franco 126 con la featuring di Giorgio Poi, Notte Tempo. Roy Paci si posiziona alla numero 5 con Tromba. E alla numero 4, anticamera del podio, Coez con Ti manca l'aria. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, medaglia di bronzo per Diodato, Non ci credo più. Posizione d'onore numero 2 per i Ministri, Boom. E in testa la Indie Music Like di questa settimana, i Cani con Nella parte del mondo in cui sono nato. E la classifica termina qui, un abbraccio a tutti voi, ma mi raccomando, rimanete qui su Suoni all'Alba. Alba.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato. In cui

0: Il suo ultimo singolo si intitola Una ragione ancora, tratto dall'album Scelte. Un brano che è un'istantanea cruda e malinconica di una società svuotata di speranze, osservata da un punto di vista distaccato e riflessivo. Per presentarcelo è qui con noi a Suona all'Alba Edoardo Cerea. Ciao Edoardo, benvenuto e buon pomeriggio.
1: Ciao e grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Veniamo subito a questo singolo, Una ragione ancora. Dove si respira questo senso di distacco e di disillusione? Da dove nasce questa riflessione così amara forse nella società di oggi, nella società attuale?
1: Ma innanzitutto, guardando il fatto che ne stanno veramente succedendo di ogni, dalla pandemia in poi, insomma, è stato un susseguirsi di cose inaspettate e anche abbastanza inedite proprio per la razza umana. Quindi io parto da una situazione interiore personale, poi ho creato un personaggio che potesse rispecchiare un po' tutto questo, che mentre guida in macchina si guarda allo specchietto, fa alcune considerazioni e decide, prende la decisione, diciamo, momentanea per un po' di staccarsi dalle cose e cercare di avere una visione il più possibile oggettiva, perché noi sappiamo benissimo che le cose le vediamo non come sono, ma molto spesso come siamo.
0: Certo. Il brano sembra una critica silenziosa alla rassegnazione collettiva. È un invito anche a risvegliarsi, a darsi una mossa.
1: Sì, non era proprio la rassegnazione, non era proprio la mia intenzione, però effettivamente ci può anche stare.
0: Quindi comunque bisogna svegliarsi, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ecco. Hai scelto quella immagine dell'eremita in cima alla montagna. Quanto c'è di autobiografico anche in questa visione?
1: Ma no, diciamo che è più una metafora, cioè l'immagine giusta, quella dell'eremita in cima alla montagna, perché è l'unica cosa da un punto di vista di immagine che mi dava l'idea di colui che si distacca per cercare di avere una visione il più possibile reale delle cose.
0: Ecco, c'è una frase che ci ha colpito: quando il sentimento della sciagura si unisce l'assenza di speranze. È una frase che sicuramente colpisce. Da dove arriva? È un pensiero tuo oppure è ispirato da letture, è ispirato da quello che ti circonda?
1: È ispirato da una lettura di Simone Weil, in cui io mi ci sono ritrovato molto e penso che sia proprio un momento per l'umanità molto simile a quello che poteva essere il periodo degli anni 40. Comunque della seconda guerra mondiale. Certe cose effettivamente, anche se qui da noi, grazie a Dio, per il momento non è arrivato ancora il peggio, però ci sono degli indizi che fanno preoccupare per un qualcosa di molto simile.
0: Ecco, musicalmente si sentono delle influenze di artisti come Neil Young, come i Pearl Jam. È stato difficile lavorare all'arrangiamento per ottenere anche quel sound che forse caratterizzava gli anni 90?
1: No, fortunatamente no, perché ho un gruppo di musicisti molto coeso con cui collaboro ormai da tanto tempo, che hanno pressa poco la mia età e la stessa visione, lo stesso, diciamo, gusto musicale e punti di riferimento, quindi diciamo che è venuto tutto abbastanza in maniera naturale.
0: Ecco, tu hai una particolarità, una lunga esperienza anche come interprete di Luigi Tenco, grandissimo. Sì. Luigi Tenco, questa eredità in che modo ha influenzato anche il tuo percorso artistico?
1: Beh, la parte più importante è stata quando c'è stato il passaggio. Allora, perché io da giovanissimo cantavo in inglese nelle cover band, come bene o male molti di noi hanno fatto. Poi quando ho riscoperto un po' meglio la musica italiana e soprattutto Luigi Tenco, c'è stata un po' una folgorazione. Da lì ho cominciato a cimentarmi in questo nuovo percorso, che anche il passaggio da cantare in inglese in italiano comunque non è stato semplice. E poi da lì è scattata la voglia di scrivere canzoni mie.
0: Ecco, tu sei stato su palchi con i Modena City Ramblers, con Pierpaolo Capovilla, grande Pierpaolo Capovilla. Quanto questa esperienza esperienze poi arricchiscono la vita artistica di un artista, ecco, scusa il gioco di parole.
1: Beh, per me è stata un'esperienza molto galvanizzante, in quanto facendo questo tipo di apertura innanzitutto non avevo il problema di quanto pubblico avessi davanti, perché sapevo perfettamente che ci sarebbe stato, perché era lì per vedere l'artista principale che suonava poi dopo, certo, di me. E quindi praticamente mi sono misurato con una quantità di persone diverse da quelle che purtroppo c'è molto spesso ai miei concerti normali, e ho avuto un ottimo riscontro.
0: Ecco, il tuo nuovo disco si intitola Scelte, perché ci sono tre puntini e un punto interrogativo. Che cosa c'è all'interno di questo lavoro? Ci sono brani che comunque hanno un filo conduttore, oppure ogni brano racconta una storia a sé stante?
1: Ci sono tanti brani che hanno proprio il filo conduttore del concetto, diciamo, delle scelte di una persona, che sono un po' scelta è una costante della nostra esistenza.
0: Sì.
1: E quindi ci sono vari tipi di scelte: sono quelle consapevoli, quelle senza critica, quelle piene di dubbi, quelle senza il minimo dubbio. Poi ci sono scelte che pensiamo siano nostre, ma invece sono condizionate da forze superiori. Poi ci sono scelte dettate dalla situazione economica, sociale. E praticamente in ognuna delle canzoni c'è una storia che fa riferimento a ognuno di questi punti.
0: Mm-hmm. Ecco, oggi il mondo della musica cambia di continuo, le nuove tecnologie cambiano. Cosa significa per te oggi fare musica indipendente?
1: Ma innanzitutto una grande passione che spero, nonostante le difficoltà, non svanisca mai, perché comunque è un qualche cosa che mi rende, come dire, mi tiene moderatamente in equilibrio come persona. E poi sì, è vero, la musica cambia, però ci sono tanti ritorni. Se vogliamo guardare, sì, anche il successo di Lucio Corsi, è una ventata molto strana, perché un trentenne che fa musica per niente nuova e che sta riempiendo praticamente ogni posto dove va, è una cosa che appunto lascia, insomma, c'è una certa analisi da fare. Probabilmente si aveva voglia anche di questo.
0: Anche di questo, no? Secondo te quanto ha influito quel palco a Sanremo per dare anche una spinta in più?
1: Beh,
0: a
1: sicuramente
0: Lucio
1: tanto,
0: Corsi.
1: Perché lui era lì, era in, diciamo, in voga da tanto tempo, aveva già fatto tre dischi, mi sembra.
0: Sì.
1: Però il passaggio a Sanremo è indubbiamente. Cioè, Sanremo lo si può criticare finché vuoi,
0: ma no.
1: Però cioè, lascia il segno.
0: Assolutamente, cioè, sì. Però ecco, devo dire che quest'anno poi Sanremo ha portato sul podio tre artisti della nuova area cantautorale italiana, no? Quindi vuol dire che in qualche modo le strade, comunque, come dicevi tu, sono circolari, no? Prima o poi si ritorna.
1: Bisogna sempre bisognerebbe restare nell'ottica che non c'è o solo una cosa o solo un'altra,
0: esatto.
1: che è tipico invece, che purtroppo in Italia spesso capita,
0: sì,
1: così.
0: Sì, io li definisco un po' gesti italioti questi, no? Cioè avere queste sensazioni qui. Per chiudere, se tu dovessi dare un titolo al momento che stai vivendo ora come artista, ecco, questo titolo quale sarebbe?
1: Porco miseria. Un tempo nuovo. Che è anche il titolo di una canzone dell'album.
0: Bene. Un tempo nuovo. E allora Una ragione ancora di Edoardo Cerea è un brano che ci accompagna in una profonda meditazione sul tempo che viviamo, con uno sguardo disincantato, però attenzione, mai sterile. Edoardo, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Ti faccio un in bocca al lupo, ed ora ci andiamo ad ascoltare Una ragione ancora di Edoardo Cerea. Grazie Edoardo, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.

0: E Suoni all'Alba anche oggi purtroppo termina qui. Un abbraccio a tutti voi, un saluto particolare ai nostri ospiti e noi ci ribecchiamo per la prossima. A tutti voi, alla prossima! Ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dal Keystone Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Michela Del Bosco,
1: alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
4: e bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Allora, in copertina di Classic Rock in edicola ci sono sempre i Doors, una foto di 60 anni fa, splendida. Insomma, che troverete anche le motivazioni, abbiamo detto nella puntata precedente, le motivazioni per questa pubblicazione, non solo 60 anni, ma c'è anche una grande intervista, e tra gli strilli di copertina un ritorno molto molto interessante. Vi ricordate gli Scancanensi? Insomma, uno dei gruppi da cui poi è uscita fuori, è balzata fuori per un periodo Skin, per poi rientrare proprio adesso, in questi giorni, per l'uscita di un nuovo disco. Che succede? L'articolo di cosa parla?
4: Allora, sì, si parla proprio di questo nuovo album dopo 9 anni, dopo 9 anni in cui ovviamente Skin ha mandato avanti la sua carriera solista, ma in realtà non, gli Scancanensi non si erano mai sciolti, e sono proprio oggi, in questo ultimo periodo, usciti con The Painful Truth, che sarebbe il loro ultimo album, che conferma questa band come una delle più grandi band ricche di energia, visionarie e influenti della musica britannica.
1: E ovviamente sottolinea anche l'articolo, ma lo sentirete anche dai testi, da questo ritorno, loro sono sempre stati in prima linea contro il razzismo, si sono sempre battuti per le uguaglianze e contro queste derive che poi portano a queste guerre disastrose che stiamo ahimè vivendo. Quindi un gruppo veramente interessante, ci fa piacere questo grande ritorno. Io annuncerei quindi il brano Scancanensi.
4: An artist is an artist.

0: E allora, come sempre, a Classic Rock On Air, dopo la partenza con i mostri sacri del rock, ce ne sono di mostri sacri, soprattutto nel numero in edicola con i Doors in copertina, e andiamo a fare il nostro mestiere di talent scout, cioè a proporre il nuovo, cosa che piace moltissimo sia a Marco che a me. E per fare questo noi abbiamo dei fiancheggiatori che sono a volte l'altoparlante, a volte il May, stavolta tocca al May, che ci propone una band con un bel suono, bei fiati, insomma, diciamo sulla scia del rhythm and blues di casa nostra, un po' alla Roy Paci, ma molto carino, con una bella verve anche sui testi e sul pezzo. Stiamo parlando di Sumo.
1: Guarda, la coincidenza strana, prima abbiamo passato agli Scancanensi, che è il nome di un serpente, il titolo dell'album dei Sumo è Naga, anche lui è il nome di un serpente.
0: C'è un destino in questa puntata.
1: Il loro album è uscito a maggio, il loro nuovo album, che contiene però anche dei brani usciti precedentemente come singoli. Allora, di questo album ascoltiamo un brano in particolare.
0: Le parole giuste.
1: Sumo.

0: all'ascolto di Classic Rock on Air e sempre al microfono Renato Merengo
1: e Marco Testoni.
0: E Marco, tocca proprio a te perché è il momento della musica per le immagini, quindi è il momento di Soundtrack City. E questa volta anticipo che ascolteremo un servizio, il nostro Massimo Privitera, che con te realizza appunto Soundtrack City anche in video, e si è recato al cinema e è tornato raccontandoci le cose molto belle. Stiamo parlando di Mission Impossible, che ormai è una serie, no? Una serie molto, molto seguita, tra l'altro proprio l'ultimo film interpretato sempre dal nostro Tom Cruise.
1: Il titolo per esteso di questo ultimo capitolo di questa saga cinematografica è Mission Impossible The Final Reckoning, che sì, è proprio in questi giorni nelle sale, e quindi la nostra è una bella anteprima perché è andato per noi a vederlo appunto il buon Massimo Privitera.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
3: Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera.
4: Salve a tutti e benvenuto Marco Testoni.
3: Allora, oggi potremmo iniziare con perché? Perché dunque il caro Massimo Privitera è andato a vedersi un film in anteprima che io non avrei mai visto, perché quando si arriva all'ottava pellicola, io all'ottavo titolo della stessa medesima serie, io ho un po' di problemi. Allora, stiamo parlando 100. Di Mission Impossible Final Reckoning, cosceneggiato, diretto e coprodotto da Christopher McQuarrie, e ovviamente come al solito il protagonista è sempre Tom Cruise. Ma un'altra nota che secondo me dovrebbe essere di merito è che i compositori sono Max Arui, credo così si dica, e Alfie Godfrey. Parlaci un po', allora, innanzitutto del film in sé e poi queste musiche, perché mi incuriosisce il fatto, e sono anche felice di questo, che Hollywood poi punta anche sui giovani compositori, non necessariamente in quelli più paludati e noti. Vai Massimo.
4: Allora, intanto, a differenza tua, io sono un fan della prima ora di Ethan Hunt, aggiunto grazie a Mission Impossible, grazie al suo autore, al suo interprete, al suo Deus Ex Machina che è Tom Cruise, che devo dire che negli anni è peggiorato per follie fatte sul set da lui stesso come stuntman. Io credo che voglia tentare la morte proprio sul set durante le riprese, perché arrivati a livelli di follia tali che comunque arricchiscono poi visivamente l'adrenalina che è pompata a mille in questi film. Comunque questo è l'ottavo capitolo di una serie infinita, devo dire migliorata sempre di passo e di film in film, ma credo che sia definitivamente l'ultimo, anche perché ragazzi Tom Cruise ha 60 anni passati, se deve dare una calmata. Detto ciò, stranamente, dopo aver esordito con le musiche di Danny Elfman, con la partitura rifiutata di Alan Silvestri del primo film di Brian De Palma, poi siamo passati a Hans Zimmer, siamo passati a Michael Giacchino, a Joe Kramer e poi a Lorne Balfe, stranamente, come dicevi per l'appunto tu, si arriva all'ultimo capitolo di questa saga delle spie dell'IMF, e con questi due nomi totalmente sconosciuti, questo Max Arui e Alfie Godfrey. Detto questo, allora, il film mi è piaciuto tantissimo, però chi non ha visto i precedenti capitoli si perderà un po' dei passaggi, perché è una sorta di ricapitolazione di tutto quello che è avvenuto con vari colpi di scena e vari personaggi che si sono susseguiti nei capitoli precedenti. Quindi andatevi a fare un bel ripasso, perché sennò vi perderete strada facendo. Questa volta si lotta con un argomento abbastanza attuale, che è l'intelligenza artificiale, che prende il predominio del mondo, tipo Skynet.

0: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Appartengono a e fuoriescono a delle case di produzione dei trailer.
2: Voglio ricordare che la lavorazione dei trailer, per chi non lo sapesse, nella maggior parte dei casi, soprattutto nelle produzioni internazionali, non è a cura del regista o della produzione originale, fa parte proprio, viene lavorata da un'altra produzione.
1: Infatti ti dico, gli americani soprattutto loro investono tantissimo, perché poi il trailer è quello che ovviamente è famoso prossimamente, porta al cinema le persone. Ma c'è da dire che se volete capire veramente il valore hollywoodiano della trailer music, ricordatevi che c'era quel famoso film L'amore non va in vacanza con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black e Jude Law, dove per l'appunto la Cameron Diaz aveva una casa a Los Angeles di produzione di trailer e spiegava proprio all'inizio del film come si realizzavano i trailer e quanti soldi ci spendevano e chi scriveva le musiche.
2: Allora, Massimo, quindi consigliamo a tutti di andare a vedere questo Mission Impossible The Final Reckoning, e niente, noi ci vediamo la prossima volta con nuove emozionanti avventure cinemusicali. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Ebbene sì, sentendo questa musica dovete un po' immaginare, no? Così come ci sono le scene d'azione con fiato sospeso, così c'è la musica d'azione, proprio queste vere e proprie piccole sinfonie che Jamie Evans ha realizzato per quest'ultimo film, quest'ultima della serie Mission Impossible, che a questo punto tocca andarlo a vedere, soprattutto per sentire queste bellissime musiche così vivaci, così d'azione. E adesso andiamo a l'ultimo brano che vi presentiamo, è una scoperta, tra l'altro Marco, raccontiamo da dove viene, l'ha sentita tua figlia, ecco, che è una ventenne che insomma ci fa molto piacere avere un pubblico così, così attento, così contemporaneo che segue il programma, e quindi c'è del nuovo rock in Normandia, non in Normandia, ma insomma sentiamo un po' una nuova formazione molto carina che ha messo insieme qualcosa che per noi era incredibile, stavi dicendo prima, no? Una specie di punk pop, no? Il punk ovviamente aboliva il pop era tutt'altra cosa, e questi hanno messo insieme un pezzo molto molto piacevole.
1: Allora sì, loro sono i Paramore, che è un, che noi lo chiamiamo magari Paramore, però in realtà si dice Paramore, e loro sono una band americana, peraltro molto celebre perché le loro canzoni sono andate a finire in numerosissimi film, serie TV, ma soprattutto videogiochi, perché all'interno dei videogiochi, seguitissimi ovviamente da dei ragazzi, è un veicolo di promozione anche di molte canzoni, e quindi loro sono stati utilizzati anche nei videogames.
0: Certo, quindi una rivalutazione, anche una volta c'era, si allontanavano un po' i ragazzi dai videogiochi perché altrimenti ci si infilavano dentro, ma ben venga che si senta della buona, dell'ottima musica mentre si fa qualcosa di così, di evasivo. Allora annunciamoli Paramore,
1: This Is Way.

0: E siamo giunti al momento dei saluti su Classic Rock On Air. I nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Marco Testoni, Paolo Tocco in regia ed io Renato Marengo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E siamo ai saluti con Classic Rock, quindi l'appuntamento è per la prossima settimana, per la prossima puntata di Classic Rock On Air da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni. Ciao!
0: Ciao, ma come sempre i saluti ve li facciamo con una sigla di chiusura che resterà in onda per tutto il mese, e questa volta una sigla molto particolare per me, Marco lo sa, insomma il mio legame con Pino Daniele è storico e quindi anche di recente ho collaborato ai film di Senardi e Spagnoli, ma quello che mi preme presentare adesso è la scelta che abbiamo fatto io e Maurizio Becker per Ciao 2001 di mettere Pino Daniele in copertina della storico della Bibbia del rock Ciao 2001, con una serie di articoli che vanno dagli inizi proprio della carriera di Pino fino insomma ai successi di oggi. Ma più che di successi, qui vogliamo parlare della mission, la vera e propria mission di Pino. Pino praticamente è stato, perché è diventato poi personaggio così grande, non solo musicalmente ma anche storicamente. Di questi tempi i musicisti, dicevamo prima, Marco, parlano poco di quello che ci succede attorno. Allora invece Pino lo faceva, e come Pino e tutti quelli che facevano rock negli anni 70-80, e lui in particolare, così come ha fatto per il caffè, per stigmatizzare, no, questa specie di droga popolare, pigli un caffè e tutto passa, anche il cancro, non è vero, con la tazzina di caffè ci drogano e mentre la città brucia e se la mangia. Stavolta parla del mare, ma parla anche di lavoro, e mai come ora è importante parlare di lavoro giovanile, lavoro. Qui ci raccontano che il lavoro aumenta, che il lavoro c'è, invece aumenta il disagio, aumentano le partenze all'estero. Praticamente lui, in questa canzone che sarà la nostra sigla di chiusura, parla di un ambulante che fa un faticosissimo lavoro, innanzitutto precario, sulla tangenziale, e poi dice vabbè, e poi dicono che c'è il mare. Il concetto del mare, di questo mare che è il toccasana, no? A Napoli c'è il mare, quindi che fa se non c'è il lavoro o se tutto va male? C'è il mare. Lui l'aveva già espresso in Chi te no mare, ti ricordi, Marco? Chi te no mare, sai, non teme niente, diceva Pino.
1: Ed è una grandissima verità, cioè nel senso è un modo di parlare contro i luoghi comuni, no? Che, come esatto, dicevi giustamente, il caffè, il mare, poi in realtà rimangono sul piatto tutti i problemi di tutti i giorni. In questo caso, questo è un album del 79 che io peraltro consumai, lo conosco a me a dito, con il titolo Pino Daniele proprio, e c'è dentro di tutto, dal disagio giovanile, dalle storie sentimentali finite male, all'amore, al lavoro che non c'è, ai femminielli, c'era dentro tutto.
0: Sì, e oltre a tutto questo c'è una musica, un ritmo, un modo di cantare, un blues mediterraneo naturale unico, quindi una splendida opera artistica. Ve lo proponiamo, e contemporaneamente in edicola c'è il nuovo Ciao 2001 proprio con Pino, ed è un numero tutto dedicato alla nostra world music. C'è un editoriale dove mi ha fatto molto piacere ricordare Roberto De Simone, dalla sua ricerca sul campo con americani importanti come Alan Lomax, con personaggi come Diego Carpitella, e con il sostegno di un grandissimo gruppo che è stato la nuova compagnia di canto popolare, sai quanto mi è caro, Roberto De Simone ha dato il via a questo recupero anche da parte dei gruppi del rock mediterraneo della musica popolare, della nostra world music. Poi la storia con Gatta Cenerentola e altre cose gli ha dato ragione, ma allora vogliamo annunciare questa sigla?
1: Pino Daniele,
0: Il mare.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di Radio informazione
0: Team 2000 da Villa Urbana.
11: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
12: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana e si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa, è una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal Molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: Ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo. Guarda come dondolo.
1: 1963.

In Inghilterra un pezzo come Stasera mi butto, con la cassa martellante e la voce di Rocky Roberts a sgolarsi su un testo ammiccante, molto probabilmente sarebbe diventato un classico soul. Ma visto che fu cantata nel 1967 in italiano, si limitò a vincere il Festival Bar e diventare uno dei singoli più popolari degli anni 60. Finalmente si faceva largo una vera voce nera dell'Alabama su un pezzo inciso su dinamite.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979.
2: Vorrei sembrare

Nella seconda metà degli anni 70, Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse da Lan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita, sembra essere invecchiata veramente molto molto bene.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il brano più noto è sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia diventata, come d'altronde molti altri classici della musica leggera, anche materiale per karaoke e piano bar. Andiamo avanti con il nostro viaggio musicale fino ad arrivare agli anni Ottanta con le canzoni più rinfrescanti di quegli anni, dove la new wave italianizzata spopolava. Arrivò sulle spiagge italiane Maracaibo di Lu Colombo, che nonostante il suo allegro ritmo, il testo parla di una storia rivoluzionaria come poche altre. La ballerina protagonista è innamorata di Fidel Castro, che trafficava armi con Cuba, ma durante le assenze di lui, che è sulle montagne a dare battaglia, si vede con Pedro, l'amante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo, inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtress, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

io abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film al cinema.

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

La notte vola venne pubblicata nel 1988, ricordato tutt'oggi come uno dei maggiori successi della Cuccarini. La versione ascoltata è stata rilanciata per il 35esimo anniversario del suo esordio, che non ha mai smesso di far ballare chiunque. Arriviamo ora al 1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quell'anno.

0: Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il Sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette e mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Vezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta.
1: 1993.

0: chitarra e falò sulla spiaggia, Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico, entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciando la top 20 solo a fine anno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

Cesare Cremonini debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le copie.

Siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance Chart.
1: Questa è Radio 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: 1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Solo anni 80.
2: Questa è la musica degli anni 80.

81 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

banale. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: friends.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
4: E sì, ci siamo anche in questo caldissimo weekend di fine maggio, come che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte così.